Ma non è tanto, ma è un po' così. Ma quel partito, il problema è che se